volte la mia vita è solitaria, come se mancasse l'aria in una stanza di Parigi.

sorriso ti saluto e te ne vai, come se non avessimo mai condiviso quei ricordi in quella stanza di

sei perso come me. Non mancano parole per ferire, me lo hai fatto capire in quella stanza di te.

Jogi wondora wonda sama onge ukodo madanda jogi wondore chuo wondore nono jogi wondore nono chuo wondora wondara tego yai kagi nena kabiro angatuma.

0: Byte FM.
1: Cocco ragazzi, cocco bello. Cocco bello ghiacciato, cocco.